0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Swinging 60s, here I come, baby, yeah!

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Have

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: musica. Ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline Radio and Soul.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Abbiamo tutti nel petto un violino ed abbiamo perduto l'archetto per suonarlo.
1: Skyline, Radio and Soul. Let's go.

0: piatti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Cerchi il tuo prossimo orologio? Vuoi vendere il tuo? Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
4: Bambini, quanto fa più?
5: Molto di più!
6: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas, più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati per la giornata di domenica sulle Marche, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 36 gradi con caldo che si farà sentire, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
3: Il tuo sito sembra degli anni 90.

0: considerare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
2: Stasera pizza? Che dici?
3: Sì, dai! Chiama il segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
2: Perfetto, dove si trova?
3: In via Bologna 53 a Montecosaro.
2: Prenoto subito 0733 199 2118.
4: Sono le 8:02.

0: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, 2 strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, 2 sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Qualità e trasparenza. Enza, 4 lettere.
8: Enza, qualità e trasparenza.
9: CRAI. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati per la giornata di domenica sulle Marche, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 36 gradi con caldo che si farà sentire, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Cerchi il tuo prossimo orologio?
6: Vuoi vendere il tuo?
5: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata.

0: Sant'Agata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sono le 9:01. Skyline News.
2: Mondiali registrati il pass per i sedicesimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia, tra sera e notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Questa partita sarà la 1000ª nella storia dei mondiali, squadre e arbitro avranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Oggi lutto cittadino, alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi su Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Bambini, quanto fa più più più?
5: Molto di più. Più!
4: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
1: Mondiali registrati il pass per i sedicesimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia, tra sera e notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Questa partita sarà la 1000ª nella storia dei mondiali, squadre e arbitro avranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Oggi lutto cittadino, alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi su Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-0 dagli Stati Uniti. La centrale azzurra Sara Farr.
2: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

sole.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche, in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
4: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
5: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire spazi assolati per la giornata di domenica sulle Marche, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 36 gradi con caldo che si farà sentire, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure, anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Hermann Hesse.
1: Skyline.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
6: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
7: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
6: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: Sono le 11 e 2 minuti. Skyline News.
10: Mondiali, la Germania batte 2-1 e rimonta il Camerun, vola ai sedicesimi, traguardo vicino per Olanda e Giappone, goleade contro Svezia e Tunisia.

0: storico primo punto per Curaçao, 0-0 con l'Ecuador. Oggi vietato sbagliare per Spagna e Belgio contro Arabia Saudita e Iran. MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista nella sprint vittoria di Bagnaia. Pallavolo, seconda tappa di Nations League nelle Filippine, ultima giornata, alle 14 l'Italia di Velasco, finora 2 KO, affronta il Giappone, analizzato così da Carlotta Cambi.
1: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato, sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile.
0: Ciclismo, Pogacar batte nella crono l'olandese Van der Poel mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera antipasto del Tour de France. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. È tutto da Jenny De Gaetano.

Cambia lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
2: Enza, specialista nell'accoglienza.
3: Dai!
4: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
5: Cerchi il tuo prossimo orologio?
6: Vuoi vendere il tuo?
5: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
9: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
10: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay-Capoverde, Nuova Zelanda-Egitto.
9: Ed è tutto, buona domenica.

C'è chi vende auto e chi da 50 anni regala emozioni. Lucesori e Mazzieri festeggia mezzo secolo di storia. Per te passaggio di proprietà omaggio, 2 anni di garanzia extra e finanziamento a tasso zero su 50 km zero di tutti i marchi. 50 anni di fiducia insieme. Ti aspettiamo ad Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica.

0: Bambini, quanto fa più più più?
1: Molto di più.
2: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22, 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
6: Stasera pizza? Che dici?
5: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
6: Perfetto, dove si trova?
5: In via Bologna 53 a Montecosaro.
6: Prenoto subito 0733 199 2118.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
8: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
7: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemiche intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi. E anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola. Il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite.

0: e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
1: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Lviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
2: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
1: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
0: Con la Germania già promossa ai sedicesimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
3: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda, Egitto e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
0: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Gian Antonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
4: Cerchi il tuo prossimo orologio?
5: Vuoi vendere il tuo?
4: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
7: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'ordine dei medici di Ancona.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Ti penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più!
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
4: Sono le 14 e un minuto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

È facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
1: CRAI. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Stasera pizza? Che dici?
6: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
5: Perfetto, dove si trova?
6: In via Bologna 53 a Montecosaro.
5: Prenoto subito 07 33 199 21 18.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
3: Bambini, quanto fa più più più?
4: Molto di più. Più!
3: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
7: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Geni De Gaetano.
8: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay-Capoverde, Nuova Zelanda-Egitto.
7: Ed è tutto. Buona domenica.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 07 33 81 21 85.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
4: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è il suono in cui lo spirito vive e pensa e crea. Ogni elemento eccita lo spirito a fluide creazioni musicali. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi è quella

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
4: Cerchi il tuo prossimo orologio?
5: Vuoi vendere il tuo?
4: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
9: Enza, specialista nell'accoglienza.
10: Dai!
11: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Situazione tranquilla nelle Marche nelle prossime ore, con solo innocue velature di passaggio, ma il dato importante saranno proprio le temperature, perché il caldo sarà intenso con temperature massime anche fino ai 36 gradi, ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. I valori resteranno alti anche tra sera e notte e prime ore di domani, infatti le minime saranno tropicali con valori intorno ai 26 gradi. Il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è l'arte che più si avvicina alle lacrime e alla memoria. Oscar Wilde.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
8: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
9: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
10: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Bambini, quanto fa più più più?
4: Molto di più!
3: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
6: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

0: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.
1: Fun for life. Fun for life. Fun for life.

0: La musica è il calice che contiene il vino del silenzio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
5: Sono le 18.

A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. No.

0: La musica non è nelle note. La musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più!
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Cerchi il tuo prossimo orologio?
4: Vuoi vendere il tuo?
3: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches & Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
11: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
12: Enza, qualità e trasparenza.
13: CRAI. Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
14: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
16: Situazione tranquilla nelle Marche nelle prossime ore con solo innocue velature di passaggio, ma il dato importante saranno proprio le temperature perché il caldo sarà intenso con temperature massime anche fino ai 36 gradi, ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. I valori resteranno alti anche tra sera e notte e prime ore di domani, infatti le minime saranno tropicali con valori intorno ai 26 gradi. Il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto. Ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
17: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
18: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
17: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
14: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul, musica di classe.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Cerchi il tuo prossimo orologio?
7: Vuoi vendere il tuo?
6: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito? Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, 2 strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni. Palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, 2 sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.

0: Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: disponibili. La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Gli affari sono affari, il jazz è arte. E raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai a Civitanova Marche.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Cerchi il tuo prossimo orologio?
8: Vuoi vendere il tuo?
7: Oppure desideri fare una permuta in modo sicuro e garantito?
8: Acquistiamo, vendiamo e permutiamo orologi delle più grandi maison: Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Omega, JB Watches and Jewels. A Civitanova Marche in piazza 20 settembre 25. Il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'alta orologeria.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Situazione tranquilla nelle Marche nelle prossime ore con solo innocue velature di passaggio, ma il dato importante saranno proprio le temperature, perché il caldo sarà intenso con temperature massime anche fino ai 36 gradi, ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. I valori resteranno alti anche tra sera e notte e prime ore di domani, infatti le minime saranno tropicali con valori intorno ai 26 gradi. Il caldo si farà ancora sentire. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bambini, quanto fa più più più?
2: Molto di più!
1: Di solito sì, ma con Astea Energia può fare meno. Con il più per meno di Astea Energia, se abbini luce, gas e servizi per la casa, puoi ottenere bonus e sconti che si sommano. Luce più gas, climatizzatore più offerta luce, manutenzione caldaia più gas. Più scegli, meno spendi. Scopri la matematica più conveniente per la tua casa. Chiama all'899 26 27 o vai su asteaenergia.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
7: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
8: Sono le 20:59.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
1: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Look, I want y'all to look at me.

0: like Ray Charles might say.
1: Yeah.

0: Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. Perciò, alza il volume.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline, Radio and Soul.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: l'artista di te stesso e sii sempre sicuro di quello che fai. Altrimenti potresti non riuscire a farcela. Aretha Franklin.
1: Skyline Radio and Soul. After many

Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: coraggio.
1: Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell'incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.